0: Leporello, ve sei?
1: Son qui per mia disgrazia e voi.
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Mi domanda la bestia. Il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiare, sforzar la figlia e ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonnanna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccare. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non vo nulla, signor, non parlo.

0: Orsù, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: E vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signore,

sa il giuramento, non so di giuramenti, facilo anch'io. Non parlo più, non fiato, padron mio, così saremo amici. Corrodi un poco, sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova contumista. Io lo devo sapere per porre in lista. Va là che sei il gran uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che ma la vidi, ne parlai, ma col casino questa notte verrà. Zitto! Pare sentir odor di femmina. Aspetto che odorato perfetto. L'aria mi par bella. E che occhio dico? Ritiriamoci un poco e scopriamo terre.

0: Siate più ragionevole! Mi pone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il velo!
0: Viaggine un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Oh, sì, sì, dille pur tutto.
1: Tutto?
0: Tutto.
2: È vero, fa presto!
1: Madonna, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che...

0: belli non merita che di voi ci pensiate.
1: Io scellato m'incantò
0: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete

0: non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, pur che lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo.
0: Lasciar le donne. Sai, quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
2: E avete cuore di ingannarle poi tutte,
0: e tutto amore. Io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
2: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
0: Odi! Edesti tu la cameriera di donna Elvira?
2: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Pare mio leporello. Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Sbrigati via!
2: Signor, per più ragione!
0: Finiscila! Non soffro posizioni,

0: Mi pare che abbiate un'anima di bronzo!
1: Ah, cos'hai grandonzo? Ascolta bene! Quando costai qui viene tu, corri ad abbracciarla, alle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cercate che condurla in altra parte.
0: Ma signore,
1: non ti repiti.
0: Ma se poi mi conosci!
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi!
0: Ma zitto!
2: Come
1: vediamo che farà.
0: È imbroglio.

0: Irma Siriscalda!
1: E non mi incontrerete!
0: Oh, sicuro!
1: Guardatemi!
0: Lo giuro questa mano! E bacio con trasporto a due veloni! Purché la sorte mi secondi, veggiamo! Le finestre sono...

0: salviamo. I corvi dice che trovare non vogliamo.
1: Altro farma!
0: Fermatevi! Mi pare qualcuno qui si muova.
1: E non fallo il masetto!
0: Chi va là?
2: Non risponde.
0: Anino, schiappa il muso! Chi? Oh, là!
1: Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, voglio scoprire. Sei tu, Masetto!
0: Appunto è quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: E Forello? Servo di quell'ingegno cavaliere.
1: Certo! Di quel briccone,
0: di quell'uomo senza onore. Ah, dimmelo poco, dove possiamo trovarlo? Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo Masetto! Anch'io con voi morisco per fargli la quel birbo di padrone.

la finestra carella voi sentite. Ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, le mani voi covadano, gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontano fia di qua, ah! Lontano, lontano fia di qua.

0: Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo?
1: Sicuro!
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Oh, no! Voglio ammazzarlo! Vuoi farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cuspetto! Opria questo moschetto, e poi questa pistola, e poi non basta?
0: Oh, basta certo!
1: Ora prendi!
0: Mi disavvolso! Caccio, sei morto! Questo per ammazzarlo, questo per farla imbrare!
1: Villano mascalzone, ceffo da cani!
0: Oh, ai, la testa mia, ai, ai, le spalle, il petto.
2: Di sentire le cose, alla voce di Masetto.
0: Oh, Dio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
2: Cos'è stato?
0: E gli dico, il scellerato mi rompe lo sai nervi.
2: Oh, poveretta me.
0: Leporello! O qualche diavolo che somiglia a lui!

0: qui.
1: E poi?
0: Qui, e ancora qui.
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolir poco questo piede, questo braccio, e questa mano.
1: Via, via, non entrare male.

volte facil lume, s'avvicinavi o ben, stiamci qui ascosi, l'inghiera noi si scosta. Nulla, nulla, certi guai io voler, se il nome è già lontano, ma come da costai liberarmi?

0: comparire. Comparire. Già capite come andò? Già capite? Già capite, già capite come andò? Chi va sento? Non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Venirà questa fanciulla è un'orecchia. Circoncirca e con lei girando l'uomo e con lei girando l'uomo. A voi signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, o c'è il riparo, la porta, il muro, noi la moda quella. Poi vincerà, la far si sa, ah, si sa. Ma se lo sapeva un giro per qua, già per qua, già per qua, fu già per qua. Irvala e chiedi!
1: Con quell'arte si sono trovato l'elenco!
0: Amici miei, dopo il c'è

In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso lo farà chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto. O di vuole dover pietare.

0: queste buone. Ormai ce la cerca.
1: Che bella notte. È più chiara del giorno. Sembra fatta per girazonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affare tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: Ed esso? Oh, Leporello.
2: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non lo conoscessi?
1: Come, Birbo?
2: Ah, siete voi. Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per il caso vostro io fui quasi accoppato.
1: Va bene, non era questo un onore per te.
2: Signor, vedono.
1: Via, via, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro, lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son da che partisti. Ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti va solo narrar.
2: Donne Scalcenco!
1: C'è dubbio? Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, ella mi piglia. Sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Perché?
2: Va bene.
1: La mano essa allora mi prende.
2: Ancora me.
1: Ma carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
2: Oh, maledetto.
1: Dall'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Rida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie?
1: Meglio ancora!

0: chi ha parlato?
1: Ah, quel che anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là?

0: vecchia buffonissima! Dì che questa sera la tenda c'era, vecchio!
1: Che pazzia! Ma vi parlo! Potè! Mirà! Che terribile occhiata gli ci dà! Pare vivo! Pare che senta e che voglia parlare!
0: Forse va là! Ma qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
1: Piano piano, signore, ora ubbidisco! O statua gentilissima del gran commendatore, pardon, mi trema il cuore, non posso terminare.
0: Finiscila, ora il petto, ti metto a questa char.
1: Che indigio, che capriccio,
0: che gusto, che spassetto,
1: io sento mi gelare,
0: lo voglio far tremare.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate, padron mio, mirate, che seguite a guardare.

0: e bottoni da gigante, mi val proprio di svenire, mi val proprio di svenire.
1: Nel vedere i miei bottoni, mi val proprio

0: venir.
1: A che valva la pedida?
0: Proprio di svenir.
1: Che bocconi da gigante!
0: Proprio di svenir.
1: Mi va proprio di svenir.
0: Mi va proprio di svenir. Giotto!

0: parla schietto, parla schietto, ma salzone.
1: Non mi lascia una flussione, le parole proferir, le parole proferir.
0: Sempre mangio, fissa un poco,
1: non so fare.
0: Ma sei?